0: eccellente.
1: Angelica, mangiami, mangiami.
0: Tu da sé mi saccumbere mi, non so il latino, ma cucina bene lo stesso.
1: Evviva!
0: Con il nostro tramonto,

0: inferno.
1: E quella che son gira con le giunta, e deve giubileo.
0: Non lo so.
1: E l'altro è calmo pur gallina.
0: Che viaggia cuor non vado più al danaro.
1: Molto prudente, molto prudente.

saprò chi siate tra le rune dello spepo ivi sarete presso una fonte al settimo dì scarso cibo porrò fiore.

0: con ordini del general Solieri son sì. Senza voi verso sarei. Or di te, a chi debbo la vita?
1: Al caso!
0: Cria il mio e tirò! Non sappia il vero.

0: Così, apronti sì il mio letto,
1: silenzio,
0: aperi io.
1: La palla che nel petto mi spaventa,

compagni, sostiamo. Il campo esploriamo. Non so del rumore, non so del rumore. Compagni, sostiamo. Il campo esploriamo. Non so del rumore.

0: Il campo scuriamo,
1: il campo scuriamo.
0: Il campo scuriamo,
1: il campo scuriamo.
0: Ah no, non sole, non sole rumore.

0: Madonna, proteccata vestra dai vostri peccati.
1: O frate, frate,
0: voi legate, calpestate,
2: rubate,
0: rubate.

0: tarde schiaffi.
1: Facete, umil sia medito, ne soffra se per preferirsi Raffaele.
0: Io

0: e scherzando di sì, padre un mulatto parmi. Guardami bieco, strinse le pugna,
1: ebbene.
0: Quando cadde sul campanile folgore ed usciva fra la tempesta,